una scommessa perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce.

fossi di ghiaccio e se io fossi di neve. Che freddo, amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male.